0: rigore.
1: Di serie.
2: Sono quei giorni.
1: Chissà, ecco,
2: che sembrano fatti di pietra. Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia.
1: Di bottiglia! Di bottiglia!